disgrazia, qual tradimento, qual tradimento. Andate, o tristi, pietà, non sento, pietà, non sento. Io non sono padre, mi sono amico, mi sono amico.